su questa strada, una curva al jazz e una curva al su, le questa strada che la rampega, quella dei noni e di Meneu, torni lontan, un altro an, voilà urra e mai a feticos, e questa maschera è intagliata, anche stasera, la porti a casa.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.